0: avevano subito un intervento chirurgico. Avevano delle difficoltà nell'esprimere un concetto, un pensiero poco umano, un pensiero poco ortodosso, un pensiero poco umano. Perché lui si era operato le corde vocali erano due. E si era operato alle corde vocali. Questo disperato bisogno di dover per forza scrivere per non tenere tutto dentro. E io l'ho trovato.
1: Lui l'ha trovato.
0: Per caso?
1: L'ho trovato.